0: Si c'è massa, metti fette in fusione con piacere. Metti appena se ti tiene che il baby.
1: E c'è massa se ti pega tu mente
0: come un cicle. Dame otro mami, dame otro mami, dame otro mami, dame otro mami, dame otro, mami.